0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Die Woche dreht sich alles um Kreativität, Musik und gute Gespräche. Zusammen mit unserem Moderator, Lukas Battista, lernen wir Deborah Lutz kennen. Sie hat vor kurzem den Podcast «Mia Via – Mein Weg» gestartet und ist nebenbei auch musikalisch unterwegs. Wer Deborah ist und wie die Idee für den Podcast überhaupt entstanden ist, das gibt es jetzt.
2: Allegra, benvenia in las minutes rumänches. Quistifna venza nus una giusta fitch creativa ter nus. Nempe Deborah Lutz. Ella fa musica, ella pittura e ossa te spe cort temp o ella porto ora sia agent podcast. Mia via. In quistifna, imprendenza nus a conoscere ella un po' melder.
3: Ja, son Deborah, ja, son de Jan, et ja, son wie Londer de Fa, de pli Musica, et lesk quei prenen in a brigande parte mia vita, son del gravi de Fa in a EP, en a canzuns romances et angleses, et ja, cantel principal mein, et son a lei in tic clavezine gitarra.
2: Da spö kurz temp ist du kommenzo con un nov projet, nempe tia podcast Mia Via. An spostis scheg raquinter di nu andres nia l'inspiration, la idea e perce ol nom Mia Via.
3: Ja, level dine schon fein podcast, gwe dine schina idea che level de vos el ciao. Col temps es qual già vista riquinta a mia storia, riquinta altres storias ni de pli pi granda, vitr ciao già de cos picciato col moment perfecto, se si meni in ga un ceiver, et quei sin teg in experiment, nu che vi riquinta scol nom di mia via, scol che son nida de la musica, c'è professions che vai a facni, c'è vias che vai priuda, ni tocca quei punct, ed è raccontà storie di altre persone che vanno forse in te in una via speciale. Cioè, io credo che io vengo più all'office, più a professions. Io vengo studiare a Lungarz, poi io vengo a lavorare il giornalismo. Su Entrevelop io faccio in una scuola per dare yoga e terapia, un massaggio. E lei va lì in quella direzione e lui va per il tempo sentire che si può quei già visto fa musica e da fatto c'è più creativ e più grande e usa il mio lavoro piuttosto se c'è che dà il mio sostegno finanziale c'è e che ho lesso vivere la passione che ho per la musica.
0: Die ganze Minutes Romanches zum Nachlosen gibt's auch online auf radiogriesia.ch/sendung.